riverran l'ufficiale del registro, il parente, il vostro console, la fidanzata. Qui si firma l'atto e il matrimonio è fatto.